0: ti ba mi pick you ha hello
1: oh
0: ya ba cho di ni bo free free
1: ya ka no no
0: mary mary eh di na opese nyankopo nya ma wa fi we mu
1: no ze ya di ma fa bo ko
0: nyankopo ma won she obo afo so
1: mu
0: okay nyankopo nshira obe she obo afo we yeso demo

0: kabi
1: uma
0: wa
1: wa wa
0: wa wa
1: ya suma
0: suma
1: wa suma mi se
0: sembra mi se
1: radie su
0: bia mano
1: e wa paya
0: so
1: wono
0: oja
1: eseno
0: so wono
1: oja
0: eseno
1: eseno
0: eseno
1: eseno
0: eseno
1: eseno
0: eseno
1: eseno
0: eseno
1: eseno
0: eseno
1: eseno
0: eseno
1: eseno
0: eseno
1: eseno